0: Teri sweb da, xingto sweb mangs chwe na la.
1: Yo, yo, pomo. Ta di le rangi tsuchu sei da yi de zo, cidro chik duwa.
0: Ozi nye tse, le zmudo cidro che xa.